mo bro flopi. Ye be di po ya di mami. Me di ana me want to many na titi. Na sa ra di nyam fu ba sha mani mo nyam we. Amana